夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 食堂来过很多客人，
1: 孩儿都不忘，
0: 发生过很多故事，
1: 孩儿都不忘，
0: 让我难忘的故事。

0: 烦。
1: 不可能的爱情也该像生日那样，
0: 习惯一下新的生活好不好，
1: 让它落下，让它落下，
2: 有你在
3: 真的让人放心。

0: 唐准哥啦，来这个好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。

拒绝悲伤，只管去难过去愤怒好了，忍不住眼泪那就尽情地哭吧。

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天气还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

0: 靠近，我要你，我要你。
1: 那边很黑，
0: 我要，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后你就可以跟他们说，不要害怕，已经没事了。

0: 不管怎么样，你都能接住。
1: 温一凡，
0: 不管怎么样，我都会接住你。

大的衣给打个头背的套弄、想见你一定是个妩媚的高手，先给你掩埋也处理 a r e s t 游戏绝对是你精心的

Il colosso tecnologico cinese Huawei ha presentato una nuova strategia per la produzione di semiconduttori avanzati che potrebbe consentirgli di competere con i leader mondiali del settore nonostante le restrizioni imposte dalle sanzioni statunitensi. Il nuovo approccio, battezzato Tao Scaling Law, è stato illustrato da Ed Ingbo, presidente della divisione semiconduttori dell'azienda, nel corso di un simposio internazionale tenutosi a Shanghai. La dirigente, soprannominata la «regina dei chip» cinese, ha spiegato che il principio si concentra sulla riduzione della latenza nel flusso di informazioni attraverso circuiti, chip, dispositivi e sistemi di calcolo, anziché sulla tradizionale miniaturizzazione dei transistor alla base della legge di Moore. Secondo le previsioni di Huawei, questo metodo permetterà di produrre chip equivalenti alla tecnologia da 1,4 nanometri entro il 2031. Con soli 3 anni di ritardo rispetto alla tabella di marcia di TSMC, il maggiore produttore mondiale di semiconduttori avanzati. La strategia si avvale anche di una nuova architettura denominata Logic Folding, che prevede connessioni estremamente dense tra gli strati dei chip, trattandoli come un sistema logico unificato anziché come componenti separati. L'analista Lin Ching-yuan di Bernstein ha osservato che questa innovazione potrebbe rafforzare significativamente la fiducia degli investitori nel settore dei semiconduttori cinesi e nella costruzione di una filiera produttiva interamente locale. Tuttavia, gli analisti hanno evidenziato che Huawei deve ancora affrontare sfide rilevanti in termini di resa produttiva, gestione termica e strumenti di progettazione elettronica. TSMC, Samsung e Intel continuano ad avanzare verso nodi tecnologici più sofisticati, mentre le fonderie cinesi restano indietro nella produzione di frontiera. Ed Ingbo ha riconosciuto che nessuna singola azienda potrà risolvere tutte queste sfide da sola nel prossimo decennio.

Ricercatori dell'Università di Pechino hanno annunciato una svolta nel campo del software per la progettazione di microchip, offrendo un supporto cruciale alla strategia di Huawei per lo sviluppo di semiconduttori avanzati nonostante le restrizioni commerciali occidentali. L'innovazione consiste in un prototipo di strumento per l'automazione della progettazione elettronica, noto come EDA, presentato dalla Scuola di Circuiti Integrati dell'Ateneo. Questo software specializzato viene utilizzato dagli ingegneri per progettare e testare i microchip prima della loro fabbricazione, e lo sviluppo di un'alternativa nazionale è diventato una priorità assoluta per Pechino, dato che il mercato globale dell'EDA è dominato da operatori occidentali come Synopsys e Cadence Design Systems. Il nuovo strumento è compatibile con l'architettura Logic Folding introdotta da Huawei, che mira a produrre chip equivalenti alla tecnologia da 1,4 nanometri entro il 2031 senza ricorrere a strumenti di fabbricazione occidentali soggetti a embargo. A differenza dei software EDA tradizionali, che progettano ogni strato bidimensionale del chip separatamente prima di sovrapporli, il prototipo dell'Università di Pechino adotta un approccio tridimensionale integrale, trattando il chip multistrato come una struttura unica durante l'intero processo di progettazione. Questo consente di ottimizzare l'intera pila verticale per ottenere prestazioni superiori. Nei test preliminari condotti su progetti di livello industriale open source, il metodo tridimensionale ha ottenuto una riduzione del 30% nella lunghezza totale dei collegamenti interni ai chip, con miglioramenti anche nelle prestazioni e nella gestione termica rispetto ai software di progettazione tradizionali.

Il prototipo rappresenta un passo verso la produzione di massa di chip avanzati da parte di Huawei, che richiede soluzioni innovative in ogni fase della catena di approvvigionamento per supportare la nuova architettura.

L'ultimo modello di intelligenza artificiale sviluppato da Alibaba ha conquistato una posizione di vertice nella classifica globale Code Arena dedicata alla programmazione, facendo del colosso tecnologico cinese l'unico sviluppatore oltre ad Anthropic a posizionarsi tra i primi 5 posti. Qwen 3.7 Max ha ottenuto un punteggio di 1541, aggiudicandosi il quarto posto a livello mondiale e superando modelli rivali di OpenAI e Google. Le restanti 4 posizioni nella top 5 sono occupate da diverse versioni dei modelli Claude di Anthropic. A differenza dei benchmark di programmazione tradizionali che si basano su test standardizzati, Code Arena valuta la capacità dei modelli di costruire autonomamente applicazioni web complete e interattive partendo da semplici indicazioni testuali. Gli utenti votano poi i risultati in confronti anonimi, rendendo la classifica un riflesso fedele delle preferenze degli sviluppatori professionisti. Il modello è stato progettato specificamente per compiti autonomi, con la capacità di gestire flussi di lavoro prolungati fino a 35 ore consecutive e di utilizzare

strumenti software oltre 1000 volte di seguito senza intervento umano. Il risultato riflette una tendenza più ampia del settore, con gli sviluppatori cinesi che stanno abbandonando i chatbot generici per concentrarsi su agenti di programmazione specializzati e sistemi autonomi, considerati dagli investitori le applicazioni commercialmente più promettenti dell'intelligenza artificiale generativa. Anche DeepSeek ha annunciato nuove assunzioni legate agli agenti di programmazione, con l'obiettivo dichiarato di competere direttamente con Claude Code. Tuttavia, prodotti statunitensi come Cursor, GitHub Copilot e Claude Code continuano a dominare i flussi di lavoro degli sviluppatori a livello globale.

Il dialogo di Shangri-La a Singapore, il più grande forum di difesa dell'Asia. Il discorso del segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth costituirà un indicatore fondamentale del livello di stabilizzazione raggiunto nelle relazioni bilaterali dopo l'incontro tra i due presidenti. Con la guerra in Iran giunta al quarto mese, i paesi dell'Asia-Pacifico cercheranno segnali sugli sforzi statunitensi per porre fine al conflitto, che ha generato preoccupazioni sia per gli impegni di sicurezza americani nella regione sia per le economie locali. Il ministro della difesa cinese Dong Jun sarà probabilmente assente dal forum per il secondo anno consecutivo, riducendo le speranze di un incontro ad alto livello tra Pechino e Washington a margine dell'evento. Analisti hanno osservato che qualsiasi cambiamento di tono delle delegazioni cinese e americana verrà scrutinato attentamente, dato che il forum si tiene appena due settimane dopo il vertice Xi-Trump durante il quale entrambe le parti hanno cercato di stabilizzare i rapporti. Hegseth era tra i funzionari che avevano accompagnato Trump a Pechino, circostanza che suggerirebbe la volontà di entrambe le capitali di riavviare un dialogo militare più regolare. La Cina non ha ancora annunciato la propria partecipazione e secondo un analista cinese Pechino considererebbe il forum come una piattaforma dominata dall'Occidente dove si trova spesso sotto forte pressione critica. Il forum si svolge inoltre in un contesto di tensioni persistenti nel Mar Cinese meridionale, dove Pechino ha rivendicazioni territoriali sovrapposte con diversi paesi del sud-est asiatico.

0: 谢谢所有爱我的人，也谢谢这个我曾经来到过的世界。
1: Nonostante i recenti segnali di stabilizzazione nelle relazioni sino-americane, il politologo Li Chen dell'Università di Hong Kong ha sostenuto che le due superpotenze non dovrebbero affrettarsi a firmare un nuovo comunicato congiunto, ritenendo che Washington non stia rispettando gli impegni precedenti. L'accademico ha definito il recente vertice tra Xi Jinping e Donald Trump un cambiamento drammatico nel rapporto bilaterale, lodando l'approccio transazionale e il rapporto personale tra i due leader. Tuttavia, ha espresso scetticismo sull'utilità di un quarto comunicato, osservando che se gli Stati Uniti non attuano neppure i tre documenti esistenti, un ulteriore accordo formale avrebbe poco senso. Ha inoltre avvertito che spingere per un nuovo documento potrebbe provocare reazioni da parte delle forze anticinesi negli Stati Uniti in vista delle elezioni di medio termine. I tre comunicati congiunti, firmati tra il 1972 e il 1982, costituiscono il fondamento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, sebbene le controversie sulla loro applicazione, specialmente riguardo alle vendite di armi a Taiwan, abbiano ripetutamente creato tensioni. L'idea di un quarto comunicato circola da anni negli ambienti politici. Da Wei, esperto di relazioni sino-americane dell'Università Tsinghua, ha espresso dubbi sulla proposta in un evento universitario, definendola molto impopolare negli Stati Uniti e ritenendo quasi inesistenti le possibilità di un accordo ampio tra le due parti. Il vertice Xi-Trump a Pechino ha prodotto intese per gestire le divergenze sotto l'insegna della stabilità costruttiva, ma questioni fondamentali come le vendite di armi a Taiwan restano irrisolte, e molti esperti avvertono che la profonda sfiducia reciproca rende irrealistici accordi significativi nel breve periodo.

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇。回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha sollecitato un'accelerazione del programma per l'acquisizione dei primi sottomarini a propulsione nucleare del paese, descrivendoli come risorse strategiche fondamentali per le future capacità difensive nazionali. Il ministro della difesa Han Kyu-baek ha illustrato al presidente un piano governativo per varare il primo sottomarino nucleare entro la metà degli anni 30, con l'obiettivo di raggiungere la piena operatività nella seconda metà del decennio. La Corea del Sud, potenza mondiale nella cantieristica navale, opera già una moderna flotta di sottomarini a propulsione diesel, ma persegue la tecnologia nucleare fin dalla metà degli anni 90, attratta dalla maggiore autonomia operativa e dalla capacità di rimanere in immersione per periodi prolungati. Il progetto ha ricevuto nuovo impulso quando Trump avrebbe appoggiato il piano di Seoul durante il vertice con Lee nell'ottobre scorso. Tuttavia, i negoziati di follow-up si sarebbero arenati a causa di molteplici fattori, tra cui dispute commerciali, il conflitto in Iran e la concentrazione dell'amministrazione Trump sul recente vertice sino-americano. Il piano prevede l'impiego di almeno 4 sottomarini superiori alle 5.000 tonnellate alimentati da uranio a basso arricchimento.

In base a un accordo bilaterale sull'uso pacifico dell'energia nucleare, la Corea del Sud non può arricchire liberamente l'uranio senza l'approvazione di Washington, rendendo indispensabile il consenso statunitense per utilizzarlo nella propulsione militare. Seul ha ribadito il proprio impegno al rispetto degli obblighi internazionali di non proliferazione nucleare, riaffermando che non possiederà né svilupperà armi atomiche e collaborerà con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per stabilire le opportune salvaguardie.

Uno studio pubblicato sulla rivista cinese di ingegneria della difesa ACT Armamentarii ha descritto un sistema di intelligenza artificiale in grado di rivoluzionare la progettazione di componenti meccanici avanzati per uso militare, suggerendo che Pechino stia perseguendo una trasformazione silenziosa integrando l'intelligenza artificiale nei livelli più profondi della produzione industriale. Il sistema, denominato Chat Bearing, è stato sviluppato da ricercatori del Laboratorio Statale di Trasmissione Meccanica dell'Università di Chongqing e combina modelli linguistici di grandi dimensioni con strumenti di calcolo ingegneristico e database industriali. Il software è in grado di eseguire autonomamente l'analisi dei requisiti di progettazione, il calcolo dei carichi, la selezione dei cuscinetti, la previsione della durata, la verifica della resistenza e la generazione di rapporti tecnici. Rispetto ai metodi manuali tradizionali, Chat Bearing ridurrebbe i tempi di progettazione da 2-3 ore a meno di 3 minuti, riducendo contemporaneamente il peso totale dei cuscinetti di oltre il 4%. Un esperto di armamenti ha osservato che il miglioramento nell'efficienza progettuale potrebbe promuovere la trasformazione della ricerca e dello sviluppo di armamenti dalla digitalizzazione all'intelligenza. A differenza degli Stati Uniti, dove il dibattito sull'intelligenza artificiale militare si concentra prevalentemente sulle applicazioni in campo di battaglia come droni autonomi e sistemi di comando, la Cina starebbe sviluppando una strategia parallela focalizzata sull'integrazione tra intelligenza artificiale e manifattura. La distinzione è significativa perché la potenza militare dipende in ultima analisi non solo dalle armi avanzate, ma dalla capacità di progettarle, produrle e mantenerle su larga scala.

La fiducia delle aziende europee nel mercato cinese mostra i primi segnali di ripresa dal 2022, con Pechino percepita sempre più come un campione di stabilità in un contesto di crescente volatilità globale, secondo l'indagine annuale della Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina. Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 500 imprese europee operanti nel paese, ha rilevato che l'intensità del deterioramento della fiducia nel contesto imprenditoriale cinese si è attenuata nell'ultimo anno. Meno della metà degli intervistati ha dichiarato che il contesto degli affari è diventato più politicizzato, in calo rispetto al 52% dell'anno precedente. Sebbene il 68% delle aziende

0: aziende abbia indicato condizioni più difficili. Il dato rappresenta un miglioramento rispetto al record negativo del 73% registrato l'anno scorso. La Camera ha attribuito parte di questi guadagni al fatto che, in un anno di intensa volatilità globale, la Cina si è dimostrata una destinazione relativamente stabile per la produzione, l'approvvigionamento e gli investimenti. Tuttavia, le sfide persistono. Il 48% degli intervistati ha dichiarato che le aziende cinesi sono ora più innovative delle concorrenti europee. Nei dispositivi medici e nei prodotti farmaceutici, rispettivamente l'89% e l'84% delle imprese europee ha riferito di aver perso opportunità commerciali a causa di barriere normative. Solo il 53% delle aziende ha classificato la Cina tra le prime tre destinazioni di investimento, il livello più basso mai registrato, mentre il 14% non ha alcun piano di investimento nel paese.
1: Yo,

Il presidente cinese Xi Jinping ha convocato i vertici della comunità scientifica nazionale a Shanghai per un simposio sul rafforzamento della ricerca di base, in quella che gli analisti hanno interpretato come una dichiarazione strategica dell'intenzione della Cina di competere non solo nella produzione e nella commercializzazione, ma nella scoperta scientifica fondamentale. Per decenni, l'ascesa tecnologica cinese è stata trainata dalla capacità eccezionale di assorbire, perfezionare e scalare tecnologie esistenti, eccellendo nella commercializzazione di innovazioni come l'alta velocità ferroviaria, i veicoli elettrici e i pannelli solari. Tuttavia, molte scoperte fondamentali dell'era tecnologica moderna, dai semiconduttori all'apprendimento automatico, sono emerse prevalentemente nei sistemi di ricerca occidentali. Pechino riconosce sempre più che l'innovazione originale richiede libertà intellettuale, sperimentazione, tolleranza del fallimento e una cultura della ricerca a lungo termine. Xi ha chiesto miglioramenti nella valutazione della ricerca di base e la creazione di un ambiente di innovazione più aperto e inclusivo.

Una critica implicita alla cultura burocratica guidata da indicatori di prestazione. La spesa cinese in ricerca e sviluppo ha raggiunto i 3.600 miliardi di yuan nel 2024. Tuttavia, secondo gli analisti, la sfida per la Cina è culturale e cognitiva più che materiale, poiché il sistema educativo ha storicamente enfatizzato la disciplina e la standardizzazione piuttosto che la curiosità e il pensiero interdisciplinare. La crescente presenza di scienziati e ingegneri nelle posizioni di vertice del Partito Comunista riflette l'importanza attribuita alla scienza come pilastro del potere nazionale, in quello che viene descritto come una transizione da civiltà industriale a civiltà scientifica.

L'appetito degli investitori internazionali per le azioni e gli asset cinesi continua a crescere grazie ai rapidi progressi tecnologici e alle valutazioni ancora contenute nella seconda economia mondiale, secondo un sondaggio condotto dai JP Morgan. Il 57% degli investitori interpellati starebbe valutando investimenti in Cina, in aumento rispetto al 51% di un anno fa. L'indagine è stata realizzata durante il Global China Summit della Banca d'Affari a Shanghai, che ha riunito oltre 2.900 dirigenti, funzionari e fondi

istituzionali provenienti da oltre 30 paesi. Quang Kam-shing, presidente per il Nord Asia di Ilunga P. Morgan, ha osservato che gli investimenti esteri a Hong Kong e nella Cina continentale restano a livelli bassi e che gli investitori sono desiderosi di esplorare nuove opportunità. Il rapporto prezzo-utili previsto dell'indice S&P 500 si attesta intorno a 21, contro circa 13,5 per le società quotate a Hong Kong, rendendo le valutazioni cinesi particolarmente attraenti. Le principali aziende tecnologiche cinesi attive nell'intelligenza artificiale, nella robotica, nelle energie rinnovabili, nei veicoli elettrici e nelle biotecnologie sono ora attivamente ricercate dagli investitori globali per le loro forti capacità di ricerca e sviluppo e i vantaggi di costo nella produzione. Ilunga P. Morgan ha inoltre rilevato che la maggior parte degli investitori considera i tassi di interesse, la geopolitica e l'impatto dell'intelligenza artificiale come i fattori chiave nei movimenti dei mercati finanziari. Un eventuale ulteriore aumento dei prezzi del petrolio legato alla guerra in Iran colpirebbe anche la Cina, con ripercussioni sulla crescita globale e sulla domanda di esportazioni cinesi.

忧伤凡事拢无定着，风风艰苦甲当作无同平常，脚踏实地的人，咱为着未来做梦。

La società cinese di video brevi Kuaishou Technology ha superato le previsioni degli analisti con ricavi trimestrali pari a 33,7 miliardi di yuan, trainati dalla rapida commercializzazione del suo generatore video basato sull'intelligenza artificiale Kling AI. I ricavi complessivi sono cresciuti del 3,4%, ma quelli di Kling hanno registrato un'impennata superiore al 300%, raggiungendo i 650 milioni di yuan nel periodo. Il servizio ha conquistato la prima posizione negli store di applicazioni di 42 mercati internazionali, tra cui Brasile e Germania. L'amministratore delegato Cheng Yixiao ha dichiarato che la crescita rapida di Kling è stata alimentata sia da utenti aziendali sia individuali, con un ampio utilizzo nel marketing, nel cinema, nella televisione, nei cortometraggi e nei videogiochi. Kuaishou ha riportato un utile di 3,4 miliardi di yuan, in calo del 26% su base annua ma superiore alle stime di mercato. Il direttore finanziario ha indicato una spesa in conto capitale prevista di 26 miliardi di yuan per l'intero anno, aggiungendo che la società ha adottato misure preventive per costituire scorte di componenti informatici in un contesto di prezzi crescenti della potenza di calcolo. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, Kuaishou sarebbe in trattativa con potenziali investitori, tra cui Tencent Holdings, per raccogliere 2 miliardi di dollari destinati a scorporare Kling, il cui tasso annualizzato di ricavi ricorrenti avrebbe raggiunto circa 500 milioni di dollari. La società starebbe inoltre pianificando un'offerta pubblica iniziale per Kling nel 2027 e ha confermato di stare valutando una proposta di ristrutturazione della divisione che potrebbe prevedere finanziamenti esterni.

Xiaomi, il cui modello Su 7 ha già superato nelle vendite la Tesla Model 3 in Cina, ha dichiarato di puntare ora a scalzare la Model Y, il SUV più venduto nel paese, con il nuovo U7, facendo leva su un vantaggio di prezzo significativo. L'azienda pechinese ha avviato le consegne dell'edizione standard dello U7 a un prezzo di partenza di 233.500 yuan, inferiore di 30.000 yuan rispetto alla Model Y a trazione posteriore nella versione aggiornata. Un dirigente di Xiaomi ha affermato che il nuovo modello supera la Model Y in configurazione, autonomia e tecnologia. Il SU7 ha registrato ad aprile vendite per 26.826 unità, diventando il secondo modello più venduto considerando tutte le motorizzazioni, mentre le vendite della Model Y nello stesso mese sono calate del 42% su base mensile a 22.990 unità. Nel primo trimestre, le consegne di veicoli elettrici di Xiaomi sono cresciute del 6,6% su base annua a 80.856 unità, e l'azienda ha confermato l'obiettivo annuale di 550.000 veicoli per il 2026. Tuttavia, il mercato interno sta affrontando un rallentamento causato principalmente dalla fine degli incentivi, con le vendite al dettaglio nel più grande mercato mondiale di veicoli elettrici calate del 17,2% nei primi 4 mesi dell'anno. I risultati trimestrali di Xiaomi hanno deluso. L'utile netto è crollato del 56,5% a 4,73 miliardi di yuan, al di sotto delle stime, penalizzato dall'aumento dei costi dei chip di memoria, dalle incertezze geopolitiche e dall'agguerrita concorrenza domestica. Per sostenere il valore azionario, Xiaomi ha annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie fino a 20 miliardi di dollari di Hong Kong.

全都布满青春呀，窗外风景迷人呀，年轻那么透彻，人生游戏我玩得入神呀，早就攀上了高处，就是开辟了道路，蜕变脚步。

Hong Kong introdurrà un sussidio temporaneo di 2 mesi sul gas di petrolio liquefatto pari a 0,50 dollari di Hong Kong al litro per aiutare gli operatori di trasporto che gestiscono oltre 20.000 veicoli, dai taxi ai minibus e agli scuolabus, a far fronte all'impennata dei prezzi del carburante legata al conflitto in Medio Oriente. La misura entrerà in vigore presso tutte le 66 stazioni di rifornimento di GPL della città e non richiederà alcuna registrazione da parte dei veicoli idonei. L'iniziativa segue altri interventi già adottati dal governo, tra cui un sussidio sul diesel di 3 dollari di Hong Kong al litro per autobus, traghetti e pescherecci, e una riduzione dei pedaggi autostradali per un valore complessivo di 160 milioni di dollari di Hong Kong. Il presidente dell'Associazione Taxi e Minibus di Hong Kong ha accolto favorevolmente il provvedimento, pur osservando che con il sussidio i tassisti pagheranno comunque circa 20 dollari in più al giorno rispetto a prima dell'impennata dei prezzi di fine febbraio, mentre senza il sussidio l'aggravio sarebbe stato di circa 40 dollari giornalieri. Per gli operatori di minibus, che consumano più carburante, la situazione resta più gravosa. Anche con il sussidio, i costi giornalieri per il carburante risulterebbero superiori di circa 100 dollari rispetto al periodo precedente la crisi. Il rappresentante della categoria ha avvertito che il settore dei minibus potrebbe chiedere un aumento tariffario se i prezzi del carburante non si stabilizzassero entro i prossimi 2 mesi. Il sussidio riguarderà circa 16.900 taxi, 3.940 minibus e circa 170 scuolabus privati e scadrà alla fine di luglio.

La società di scoperta farmaceutica basata sull'intelligenza artificiale in silico medicine, quotata a Hong Kong, ha stretto un accordo di collaborazione con la statunitense Human Longevity per co-sviluppare quelli che le due aziende descrivono come i primi modelli fondazionali di intelligenza artificiale su larga scala del settore, capaci di prevedere malattie come il cancro decenni prima della comparsa dei sintomi clinici. La partnership è stata annunciata in un contesto in cui il mercato globale della longevità, alimentato dall'invecchiamento demografico e dalla crescente domanda di

consumi, è stato valutato circa 5.300 miliardi di dollari, con proiezioni di raggiungere gli 8.000 miliardi entro il 2030. Le due società hanno descritto l'accordo come una collaborazione di co-sviluppo dell'intelligenza artificiale del valore di svariati milioni di dollari, senza specificare l'importo esatto dell'investimento. La collaborazione verrà eseguita attraverso Human Life Foundation Models, una nuova società costituita da Human Longevity, cofondata nel 2013 dal genetista Craig Venter, il primo scienziato a sequenziare il genoma umano, scomparso il 29 aprile scorso. Nell'ambito dell'accordo, InSilico contribuirà con l'architettura dei modelli, le linee guida per l'addestramento e gli algoritmi computazionali, mentre Human Longevity metterà a disposizione set di dati genomici compilati da migliaia di individui. L'obiettivo è sviluppare un sistema di intelligenza artificiale capace di decodificare la biologia dell'invecchiamento, rilevare malattie legate all'età, prevedere rischi sanitari e scoprire trattamenti personalizzati per estendere la durata della vita in buona salute.

Le aziende cinesi del settore energetico sono destinate a svolgere un ruolo importante nei piani di transizione ecologica del sud-est asiatico, che prevedono l'integrazione delle reti elettriche di diversi paesi della regione, secondo un alto funzionario di Singapore. La strategia potrebbe portare alla creazione di una rete transregionale che colleghi Singapore alla Cina meridionale passando attraverso Malaysia e Thailandia, ha indicato il capo dell'autorità per il mercato energetico di Singapore. L'integrazione delle reti sarà fondamentale affinché Singapore raggiunga i propri obiettivi di decarbonizzazione, dato che la città-stato dipende dal gas naturale per il 95% della sua produzione elettrica.

Con una superficie territoriale limitata, Singapore ha fissato l'obiettivo di importare fino a 6 gigawatt di elettricità verde entro il 2035, sufficienti a coprire circa un terzo del proprio fabbisogno energetico. La Cina è stata descritta come leader mondiale indiscusso non solo nell'implementazione dell'energia solare e delle soluzioni di accumulo energetico con reti intelligenti, ma anche nella produzione e nell'esportazione delle tecnologie di base utilizzate in tali sistemi. Aziende cinesi hanno recentemente confermato accordi per la realizzazione di importanti progetti infrastrutturali nella regione. Cree International, controllata della China National Nuclear Corporation, ha firmato un accordo con Equator Renewables Asia di Singapore per la costruzione di un impianto fotovoltaico da 900 MW e un sistema di accumulo da 1,2 GWh in Indonesia, previsto per il 2029. CATL fornirà inoltre la metà dei sistemi di accumulo per un altro progetto solare indonesiano destinato a esportare 300 MW di energia pulita a Singapore.

Hong Kong si presenta come un'opzione eccellente per le aziende dell'Asia centrale che considerano quotazioni secondarie per raccogliere capitali destinati all'espansione. Grazie alla sua profonda liquidità, ha dichiarato l'amministratrice delegata di Hong Kong Exchanges and Clearing, Bonnie Chan. La dirigente si unirà a una delegazione di alto livello guidata dal capo dell'esecutivo John Lee in Kazakhstan e Uzbekistan all'inizio del prossimo mese, la più numerosa della sua amministrazione con oltre 30 leader del settore privato hongkongese e circa 30 imprenditori provenienti da 10 province della Cina continentale. Il Kazakhstan, partner chiave dell'iniziativa Belt and Road, è la maggiore economia dell'Asia centrale.

centrale con un prodotto interno lordo che ha raggiunto i 302,7 miliardi di dollari l'anno scorso. Nel settembre scorso, la Banca di Sviluppo del Kazakhstan ha emesso un'obbligazione da 2 miliardi di yuan a Hong Kong, la prima quotata nella città da un'impresa statale dell'Asia centrale. La società mineraria Jackson International Resources si è inoltre quotata contemporaneamente sulle borse di Hong Kong e del Kazakhstan, realizzando la prima doppia quotazione per il paese centrasiatico. Chan ha evidenziato la rapida crescita economica nella regione, con il Kazakhstan cresciuto del 6,5% e l'Uzbekistan del 7,7% l'anno scorso. L'amministratrice delegata ha previsto che un numero crescente di aziende della regione si quoterà a Hong Kong nei prossimi anni, definendolo una tendenza inevitabile. Il Kazakhstan ha istituito il Centro Finanziario Internazionale di Astana, una zona economica speciale che utilizza il diritto comune inglese e si posiziona come porta d'accesso finanziaria per gli investimenti cinesi verso i mercati eurasiatici.

Le province cinesi stanno setacciando i propri bilanci per rivitalizzare gli asset statali inutilizzati, cercando fonti di entrate alternative per contrastare le intense pressioni debitorie derivanti dalla prolungata crisi immobiliare. Giurisdizioni come Jilin, Sichuan e Chongqing guidano questa spinta fiscale, intensificando gli sforzi per raggiungere obiettivi regionali ambiziosi di risanamento finanziario. Il governatore dello Jilin ha dichiarato che la provincia punta a un obiettivo annuale di 100 miliardi di yuan in asset inefficienti da ridistribuire, descrivendo la campagna come la trasformazione di risorse dormienti in capitale per lo sviluppo. L'attenzione si concentra su infrastrutture pubbliche sottoutilizzate ed edifici vacanti, che vengono riconvertiti in affitti commerciali, alloggi a prezzi accessibili, poli tecnologici o strutture turistiche. Questa forma di finanziamento basato sugli asset è emersa come un'ancora di salvezza fiscale per le amministrazioni regionali che dipendevano dalle vendite di terreni per la maggior parte dei propri introiti, prima che tale flusso venisse interrotto dalla crisi immobiliare. Chongqing ha rivitalizzato oltre 180 miliardi di yuan in asset esistenti e recuperato più di 70 miliardi in fondi, annunciando l'obiettivo di riconvertire oltre 100 miliardi di yuan in beni statali durante il 15° piano quinquennale. Secondo un rapporto di S&P Global, i proventi dagli asset statali rappresentavano quasi l'8% delle entrate fiscali locali totali alla fine dell'anno scorso, quasi il doppio rispetto al 2020, mentre gli introiti fondiari erano scesi al 14%, dimezzandosi. L'agenzia ha tuttavia avvertito che questi sforzi di rivitalizzazione potrebbero aumentare il debito se i flussi di cassa risultanti non soddisfacessero le aspettative.

0: 定不行，来点
1: local
2: 的。找 local 就对了。

0: local sense。
1: Le autorità sanitarie di Hong Kong hanno introdotto un chatbot basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato dall'Università di Hong Kong, per aiutare i residenti a smettere di fumare, dopo aver mancato l'obiettivo di riduzione prefissato nonostante le misure restrittive sui prodotti del tabacco. L'Ufficio per il controllo del tabacco e dell'alcol ha comunicato che il tasso di fumatori nella città è sceso all'8,5% lo scorso anno, uno dei più bassi tra le economie sviluppate, pur non raggiungendo l'obiettivo del 7,8%. Il programma pilota, denominato Chat to Quit, è stato presentato nell'ambito della campagna annuale in vista della Giornata Mondiale Senza Tabacco. Il responsabile dell'ufficio ha spiegato che le autorità stanno adottando una strategia multidimensionale che include medicina cinese tradizionale e intelligenza artificiale per rispondere alle esigenze di fumatori diversi, in particolare quelli con orari di lavoro prolungati che non possono recarsi alle cliniche. Il chatbot offre servizi di consulenza personalizzata 24 ore su 24, adattati alla storia e alle preferenze di ciascun utente. Per avviare il percorso è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp e compilare alcune informazioni di base. Gli utenti riceveranno promemoria dal chatbot nei primi 3 mesi e al 6° mese chi avrà smesso sarà invitato a sottoporsi a test di monossido di carbonio e cotinina. Secondo un sondaggio condotto tra luglio e ottobre scorsi, il tasso di prevalenza del fumo tra gli ultra-quindicenni si attesta all'8,5%, pari a 531.800 persone, in calo rispetto al 9,1% del 2023, con un consumo medio giornaliero sceso da 12,1 a 10,9 sigarette.

0: I produttori statunitensi di semiconduttori, tra cui Qualcomm e Nvidia, hanno incrementato i ricavi provenienti dalla Cina del 20% in media lo scorso anno, nonostante le persistenti tensioni commerciali tra i due paesi, secondo i dati dell'Uran Research Institute. L'istituto di ricerca ha rilevato che 26 aziende produttrici di chip figurano tra le 100 maggiori società statunitensi quotate per ricavi generati in Cina, di cui 6 nella top 10. Il dato emerge in un contesto complesso per il settore dei semiconduttori, dove gli sforzi statunitensi per limitare l'avanzamento tecnologico cinese si stanno intensificando. Il Congresso americano sta infatti portando avanti una legislazione nota come Match Act che impedirebbe ad ASML di vendere alla Cina anche le macchine litografiche di fascia inferiore, e vieterebbe alle aziende occidentali di effettuare la manutenzione delle macchine già presenti nel paese. Parallelamente, Pechino sta perseguendo una strategia di autosufficienza tecnologica, arrivando a impedire alle proprie aziende l'acquisto dei chip H200 di Nvidia anche dopo la revoca di un precedente embargo statunitense sulle esportazioni. Il presidente Trump ha commentato che la Cina sceglie di non acquistare perché vuole sviluppare una propria tecnologia. La situazione riflette le due traiettorie divergenti che Cina e Stati Uniti stanno percorrendo nel settore tecnologico, con Washington concentrata sulla costruzione di potenza di supercalcolo per l'intelligenza artificiale generale e Pechino orientata verso l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla risoluzione di problemi concreti, secondo la visione espressa dal fondatore di Huawei.
1: Thank you.

La catena di ristoranti Tim Ho Wan ha lanciato una serie di dim sum nostalgici con l'aiuto del maestro 95enne Fu Xing, ricreando 5 piatti costruiti dai suoi ricettari personali che erano quasi scomparsi dai menù di Hong Kong, con piccoli adattamenti per soddisfare i gusti contemporanei. Fu Xing, nato nel 1931 nel Guangdong, è entrato in cucina come apprendista a Hong Kong all'età

età di 13 anni. Rappresenta la quarta generazione di una famiglia di maestri del dim sum la cui tradizione culinaria risale alla dinastia Qing, quando le sale da tè all'aperto lungo i moli servivano come luoghi di ristoro per la classe lavoratrice. Il direttore dell'innovazione di prodotto globale di Timo Wan ha raccontato di aver conosciuto il vecchio maestro a un evento professionale e di essersi recato a Singapore per apprendere le sue tecniche. Tra le ricreazioni figurano il siumai di quaglia, arricchito con basilico e olio al peperoncino croccante per alleggerire il gusto, e il panino al lardo, un classico del dim sum scomparso dai menù per le connotazioni negative legate al grasso di maiale, riproposto come dolce croccante con ripieno di sesamo tostato e glassatura di sciroppo, salsa di soia, tè puer e lardo. Secondo il maestro, la prova fondamentale dell'abilità di un cuoco di dim sum sta nella preparazione del siumai di manzo, che tradizionalmente richiedeva di battere insieme 8 strati di pasta per ottenere la consistenza corretta. Fu Xing, che conserva centinaia di ricette in taccuini e archivi, ha espresso la certezza di raggiungere il suo 100° compleanno, continuando a ispirare una nuova generazione di cuochi.

0: 边，说是也在外面快没钱，电话轰炸我假装没听见，
1: 全身都是台风天。

0: 有传今天你们组合就要解散，请问这是真的吗？
1: 听说你们其实不和，是吗？

Il colosso tecnologico cinese Huawei ha presentato una nuova strategia per la produzione di semiconduttori avanzati che potrebbe consentirgli di competere con i leader mondiali del settore nonostante le restrizioni imposte dalle sanzioni statunitensi. Il nuovo approccio, battezzato Tao Scaling Law, è stato illustrato da Ed Tingbo, presidente della divisione semiconduttori dell'azienda, nel corso di un simposio internazionale tenutosi a Shanghai. La dirigente, soprannominata la «regina dei chip» cinese, ha spiegato che il principio si concentra sulla riduzione della latenza nel flusso di informazioni attraverso circuiti, chip, dispositivi e sistemi di calcolo, anziché sulla tradizionale miniaturizzazione dei transistor alla base della legge di Moore. Secondo le previsioni di Huawei, questo metodo permetterà di produrre chip equivalenti alla tecnologia da 1,4 nanometri entro il 2031. Con soli 3 anni di ritardo rispetto alla tabella di marcia di TSMC, il maggiore produttore mondiale di semiconduttori avanzati. La strategia si avvale anche di una nuova architettura denominata Logic Folding, che prevede connessioni estremamente dense tra gli strati dei chip, trattandoli come un sistema logico unificato anziché come componenti separati. L'analista Lin Ching-yuan di Bernstein ha osservato che questa innovazione potrebbe rafforzare significativamente la fiducia degli investitori nel settore dei semiconduttori cinesi e nella costruzione di una filiera produttiva interamente locale. Tuttavia, gli analisti hanno evidenziato che Huawei deve ancora affrontare sfide rilevanti in termini di resa produttiva, gestione termica e strumenti di progettazione elettronica. TSMC, Samsung e Intel continuano ad avanzare verso nodi tecnologici più sofisticati, mentre le fonderie cinesi restano indietro nella produzione di frontiera. Ed Tingbo ha riconosciuto che nessuna singola azienda potrà risolvere tutte queste sfide da sola nel prossimo decennio.

Ricercatori dell'Università di Pechino hanno annunciato una svolta nel campo del software per la progettazione di microchip, offrendo un supporto cruciale alla strategia di Huawei per lo sviluppo di semiconduttori avanzati nonostante le restrizioni commerciali occidentali. L'innovazione consiste in un prototipo di strumento per l'automazione della progettazione elettronica, noto come EDA, presentato dalla Scuola di Circuiti Integrati dell'Ateneo. Questo software specializzato viene utilizzato dagli ingegneri per progettare e testare i microchip prima della loro fabbricazione, e lo sviluppo di un'alternativa nazionale è diventato una priorità assoluta per Pechino, dato che il mercato globale dell'EDA è dominato da operatori occidentali come Synopsys e Cadence Design Systems. Il nuovo strumento è compatibile con l'architettura Logic Folding introdotta da Huawei, che mira a produrre chip equivalenti alla tecnologia da 1,4 nanometri entro il 2031 senza ricorrere a strumenti di fabbricazione occidentali soggetti a embargo. A differenza dei software EDA tradizionali, che progettano ogni strato bidimensionale del chip separatamente prima di sovrapporli, il prototipo dell'Università di Pechino adotta un approccio tridimensionale integrato.

digitale, trattando il chip multistrato come una struttura unica durante l'intero processo di progettazione. Questo consente di ottimizzare l'intera pila verticale per ottenere prestazioni superiori. Nei test preliminari condotti su progetti di livello industriale open source, il metodo tridimensionale ha ottenuto una riduzione del 30% nella lunghezza totale dei collegamenti interni ai chip, con miglioramenti anche nelle prestazioni e nella gestione termica rispetto ai software di progettazione tradizionali. Il prototipo rappresenta un passo verso la produzione di massa di chip avanzati da parte di Huawei, che richiede soluzioni innovative in ogni fase della catena di approvvigionamento per supportare la nuova architettura.

L'ultimo modello di intelligenza artificiale sviluppato da Alibaba ha conquistato una posizione di vertice nella classifica globale Code Arena dedicata alla programmazione, facendo del colosso tecnologico cinese l'unico sviluppatore oltre ad Anthropic a posizionarsi tra i primi 5 posti. Qwen 3.7 Max ha ottenuto un punteggio di 1541, aggiudicandosi il quarto posto a livello mondiale e superando modelli rivali di OpenAI e Google. Le restanti 4 posizioni nella top 5 sono occupate da diverse versioni dei modelli Claude di Anthropic. A differenza dei benchmark di programmazione tradizionali che si basano su test standardizzati,

Code Arena valuta la capacità dei modelli di costruire autonomamente applicazioni web complete e interattive partendo da semplici indicazioni testuali. Gli utenti votano poi i risultati in confronti anonimi, rendendo la classifica un riflesso fedele delle preferenze degli sviluppatori professionisti. Il modello è stato progettato specificamente per compiti autonomi, con la capacità di gestire flussi di lavoro prolungati fino a 35 ore consecutive e di utilizzare strumenti software oltre 1000 volte di seguito senza intervento umano. Il risultato riflette una tendenza più ampia del settore, con gli sviluppatori cinesi che stanno abbandonando i chatbot generici per concentrarsi su agenti di programmazione specializzati e sistemi autonomi, considerati dagli investitori le applicazioni commercialmente più promettenti dell'intelligenza artificiale generativa. Anche DeepSeek ha annunciato nuove assunzioni legate agli agenti di programmazione, con l'obiettivo dichiarato di competere direttamente con Claude Code. Tuttavia, prodotti statunitensi come Cursor, GitHub Copilot e Claude Code continuano a dominare i flussi di lavoro degli sviluppatori a livello globale.

太多人分不清对错，信仰确实才会困惑，困惑太多都被骗过，传言都当作真相来传播，一路先走到了现在。

0: let me put my voice. Yeah.
1: I see.

I risultati del vertice tra Xi Jinping e Donald Trump e le loro implicazioni per la sicurezza regionale domineranno questa settimana il dialogo di Shangri-La a Singapore, il più grande forum di difesa dell'Asia. Il discorso del segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth costituirà un indicatore fondamentale del livello di stabilizzazione raggiunto nelle relazioni bilaterali dopo l'incontro tra i due presidenti. Con la guerra in Iran giunta al quarto mese, i paesi dell'Asia-Pacifico cercheranno segnali sugli sforzi statunitensi per porre fine al conflitto, che ha generato preoccupazioni sia per gli impegni di sicurezza americani nella regione sia per le economie locali. Il ministro della difesa cinese Dong Jun sarà probabilmente assente dal forum per il secondo anno consecutivo, riducendo le speranze di un incontro ad alto livello tra Pechino e Washington a margine dell'evento. Analisti hanno osservato che qualsiasi cambiamento di tono delle delegazioni cinese e americana verrà scrutinato attentamente, dato che il forum si tiene appena due settimane dopo il vertice Xi-Trump durante il quale entrambe le parti hanno cercato di stabilizzare i rapporti. Hegseth era tra i funzionari che avevano accompagnato Trump a Pechino, circostanza che suggerirebbe la volontà di entrambe le capitali di riavviare un dialogo militare più regolare. La Cina non ha ancora annunciato la propria partecipazione e secondo un analista cinese Pechino considererebbe il forum come una piattaforma dominata dall'Occidente dove si trova spesso sotto forte pressione critica. Il forum si svolge inoltre in un contesto di tensioni persistenti nel Mar Cinese meridionale, dove Pechino ha rivendicazioni territoriali sovrapposte con diversi paesi del sud-est asiatico.

Kong ha sostenuto che le due superpotenze non dovrebbero affrettarsi a firmare un nuovo comunicato congiunto, ritenendo che Washington non stia rispettando gli impegni precedenti. L'accademico ha definito il recente vertice tra Xi Jinping e Donald Trump un cambiamento drammatico nel rapporto bilaterale, lodando l'approccio transazionale e il rapporto personale tra i due leader. Tuttavia, ha espresso scetticismo sull'utilità di un quarto comunicato, osservando che se gli Stati Uniti non attuano neppure i tre documenti esistenti, un ulteriore accordo formale avrebbe poco senso. Ha inoltre avvertito che spingere per un nuovo documento potrebbe provocare reazioni da parte delle forze anticinesi negli Stati Uniti in vista delle elezioni di medio termine. I tre comunicati congiunti, firmati tra il 1972 e il 1982, costituiscono il fondamento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, sebbene le controversie sulla loro applicazione, specialmente riguardo alle vendite di armi a Taiwan, abbiano ripetutamente creato tensioni. L'idea di un quarto comunicato circola da anni negli ambienti politici. Da Wei, esperto di relazioni sino-americane dell'Università Tsinghua, ha espresso dubbi sulla proposta in un evento universitario, definendola molto impopolare negli Stati Uniti e ritenendo quasi inesistenti le possibilità di un accordo ampio tra le due parti. Il vertice Xi-Trump a Pechino ha prodotto intese per gestire le divergenze sotto l'insegna della stabilità costruttiva, ma questioni fondamentali come le vendite di armi a Taiwan restano irrisolte, e molti esperti avvertono che la profonda sfiducia reciproca rende irrealistici accordi significativi nel breve periodo.

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha sollecitato un'accelerazione del programma per l'acquisizione dei primi sottomarini a propulsione nucleare del paese, descrivendoli come risorse strategiche fondamentali per le future capacità difensive nazionali. Il ministro della difesa Ahn Kyu-baek ha illustrato al presidente un piano governativo per varare il primo sottomarino nucleare entro la metà degli anni 30, con l'obiettivo di raggiungere la piena operatività nella seconda metà del decennio. La Corea del Sud, potenza mondiale nella cantieristica navale, opera già una moderna flotta di sottomarini a propulsione diesel, ma persegue la tecnologia nucleare fin dalla metà degli anni 90, attratta dalla maggiore autonomia operativa e dalla capacità di rimanere in immersione per periodi prolungati. Il progetto ha ricevuto nuovo impulso quando Trump avrebbe appoggiato il piano di Seoul durante il vertice con Lee nell'ottobre scorso. Tuttavia, i negoziati di follow-up si sarebbero arenati a causa di molteplici fattori, tra cui dispute commerciali, il conflitto in Iran e la concentrazione dell'amministrazione Trump sul recente vertice sino-americano. Il piano prevede l'impiego di almeno 4 sottomarini superiori alle 5.000 tonnellate alimentati da uranio a basso arricchimento. In base a un accordo bilaterale sull'uso pacifico dell'energia nucleare, la Corea del Sud non può arricchire liberamente l'uranio senza l'approvazione di Washington, rendendo indispensabile il consenso statunitense per utilizzarlo nella propulsione militare. Seoul ha ribadito il proprio impegno al rispetto degli obblighi internazionali di non proliferazione nucleare, riaffermando che non possiederà né svilupperà armi atomiche e collaborerà con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per stabilire le opportune salvaguardie.

0: Uno studio pubblicato sulla rivista cinese di ingegneria della difesa ACT Armamentari ha descritto un sistema di intelligenza artificiale in grado di rivoluzionare la progettazione di componenti meccanici avanzati per uso militare, suggerendo che Pechino stia perseguendo una trasformazione silenziosa integrando l'intelligenza artificiale nei livelli più profondi della produzione industriale. Il sistema, denominato Chat Bearing, è stato sviluppato da ricercatori del Laboratorio Statale di Trasmissione Meccanica dell'Università di Chongqing e combina modelli linguistici di grandi dimensioni con strumenti di calcolo ingegneristico e database industriali. Il software è in grado di eseguire autonomamente l'analisi dei requisiti di progettazione, il calcolo dei carichi, la selezione dei cuscinetti, la previsione della durata, la verifica della resistenza e la generazione di rapporti tecnici. Rispetto ai metodi manuali tradizionali, Chat Bearing ridurrebbe i tempi di progettazione da 2-3 ore a meno di 3 minuti, riducendo contemporaneamente il peso totale dei cuscinetti di oltre il 4%. Un esperto di armamenti ha osservato che il miglioramento nell'efficienza progettuale potrebbe promuovere la trasformazione della ricerca e dello sviluppo di armamenti dalla digitalizzazione all'intelligenza. A differenza degli Stati Uniti, dove il dibattito sull'intelligenza artificiale militare si concentra prevalentemente sulle applicazioni in campo di battaglia come droni autonomi e sistemi di comando, la Cina starebbe sviluppando una strategia parallela focalizzata sull'integrazione tra intelligenza artificiale e manifattura. La distinzione è significativa perché la potenza militare dipende in ultima analisi non solo dalle armi avanzate, ma dalla capacità di progettarle, produrle e mantenerle su larga scala.
1: Yeah, it's been a confusing time. Things I never know I can learn.

12038.

La fiducia delle aziende europee nel mercato cinese mostra i primi segnali di ripresa dal 2022, con Pechino percepita sempre più come un campione di stabilità in un contesto di crescente volatilità globale, secondo l'indagine annuale della Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina. Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 500 imprese europee operanti nel paese, ha rilevato che l'intensità del deterioramento della fiducia nel contesto imprenditoriale cinese si è attenuata nell'ultimo anno. Meno della metà degli intervistati ha dichiarato che il contesto degli affari è diventato più politicizzato, in calo rispetto al 52% dell'anno precedente. Sebbene il 68% delle aziende abbia indicato condizioni più difficili, il dato rappresenta un miglioramento rispetto al record negativo del 73% registrato l'anno scorso. La Camera ha attribuito parte di questi guadagni al fatto che, in un anno di intensa volatilità globale, la Cina si è dimostrata una destinazione relativamente stabile per la produzione, l'approvvigionamento e gli investimenti. Tuttavia, le sfide persistono. Il 48% degli intervistati ha dichiarato che le aziende cinesi sono ora più innovative delle concorrenti europee. Nei dispositivi medici e nei prodotti farmaceutici, rispettivamente l'89% e l'84% delle imprese europee ha riferito di aver perso opportunità commerciali a causa di barriere normative. Solo il 53% delle aziende ha classificato la Cina tra le prime tre destinazioni di investimento, il livello più basso mai registrato, mentre il 14% non ha alcun piano di investimento nel paese.

Il presidente cinese Xi Jinping ha convocato i vertici della comunità scientifica nazionale a Shanghai per un simposio sul rafforzamento della ricerca di base, in quella che gli analisti hanno interpretato come una dichiarazione strategica dell'intenzione della Cina di competere non solo nella produzione e nella commercializzazione, ma nella scoperta scientifica fondamentale. Per decenni, l'ascesa tecnologica cinese è stata trainata dalla capacità eccezionale di assorbire, perfezionare e scalare tecnologie esistenti, eccellendo nella commercializzazione di innovazioni come l'alta velocità ferroviaria, i veicoli elettrici e i pannelli solari. Tuttavia, molte scoperte fondamentali dell'era tecnologica moderna, dai semiconduttori all'apprendimento automatico, sono emerse prevalentemente nei sistemi di ricerca occidentali. Pechino riconosce sempre più che l'innovazione originale richiede libertà intellettuale, sperimentazione, tolleranza del fallimento e una cultura della ricerca a lungo termine. Xi ha chiesto miglioramenti nella valutazione della ricerca di base e la creazione di un ambiente

progetti di innovazione più aperto e inclusivo, in una critica implicita alla cultura burocratica guidata da indicatori di prestazione. La spesa cinese in ricerca e sviluppo ha raggiunto i 3.600 miliardi di yuan nel 2024. Tuttavia, secondo gli analisti, la sfida per la Cina è culturale e cognitiva più che materiale, poiché il sistema educativo ha storicamente enfatizzato la disciplina e la standardizzazione piuttosto che la curiosità e il pensiero interdisciplinare. La crescente presenza di scienziati e ingegneri nelle posizioni di vertice del Partito Comunista riflette l'importanza attribuita alla scienza come pilastro del potere nazionale, in quello che viene descritto come una transizione da civiltà industriale a civiltà scientifica.

L'appetito degli investitori internazionali per le azioni e gli asset cinesi continua a crescere grazie ai rapidi progressi tecnologici e alle valutazioni ancora contenute nella seconda economia mondiale, secondo un sondaggio condotto da Ilunga P. Morgan. Il 57% degli investitori interpellati starebbe valutando investimenti in Cina, in aumento rispetto al 51% di un anno fa. L'indagine è stata realizzata durante il Global China Summit della Banca d'Affari a Shanghai, che ha riunito oltre 2.900 dirigenti, funzionari e fondi istituzionali provenienti da oltre 30 paesi. Quang Kam-shing, presidente per il Nord Asia di Ilunga P. Morgan, ha osservato che gli investimenti esteri a Hong Kong e nella Cina continentale restano a livelli bassi e che gli investitori sono desiderosi di esplorare nuove opportunità. Il rapporto prezzo-utili previsto dell'indice S&P 500 si attesta intorno a 21, contro circa 13,5 per le società quotate a Hong Kong, rendendo le valutazioni cinesi particolarmente attraenti. Le principali aziende tecnologiche cinesi attive nell'intelligenza artificiale, nella robotica, nelle energie rinnovabili, nei veicoli elettrici e nelle biotecnologie sono ora attivamente ricercate dagli investitori globali per le loro forti capacità di ricerca e sviluppo e i vantaggi di costo nella produzione. Ilunga P. Morgan ha inoltre rilevato che la maggior parte degli investitori considera i tassi di interesse, la geopolitica e l'impatto dell'intelligenza artificiale come i fattori chiave nei movimenti dei mercati finanziari. Un eventuale ulteriore aumento dei prezzi del petrolio

La società cinese di video brevi Kuaishou Technology ha superato le previsioni degli analisti con ricavi trimestrali pari a 33,7 miliardi di yuan, trainati dalla rapida commercializzazione del suo generatore video basato sull'intelligenza artificiale Kling AI. I ricavi complessivi sono cresciuti del 3,4%, ma quelli di Kling hanno registrato un'impennata superiore al 300%, raggiungendo i 650 milioni di yuan nel periodo. Il servizio ha conquistato la prima posizione negli store di applicazioni di 42 mercati internazionali, tra cui Brasile e Germania. L'amministratore delegato Cheng Yixiao ha dichiarato che la crescita rapida di Kling è stata alimentata sia da utenti aziendali sia individuali, con un ampio utilizzo nel marketing, nel cinema, nella televisione, nei cortometraggi e nei videogiochi. Kuaishou ha riportato un utile di 3,4 miliardi di yuan, in calo del 26% su base annua ma superiore alle stime di mercato. Il direttore finanziario ha indicato una spesa in conto capitale prevista di 26 miliardi di yuan per l'intero anno, aggiungendo che la società ha adottato misure preventive per costituire scorte di componenti informatici in un contesto di prezzi crescenti della potenza di calcolo. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, Kuaishou sarebbe in trattativa con potenziali investitori, tra cui Tencent Holdings, per raccogliere 2 miliardi di dollari destinati a scorporare Kling, il cui tasso annualizzato di ricavi ricorrenti avrebbe raggiunto circa 500 milioni di dollari. La società starebbe inoltre pianificando un'offerta pubblica iniziale per Kling nel 2027 e ha confermato di stare valutando una proposta di ristrutturazione della divisione che potrebbe prevedere finanziamenti esterni.

Xiaomi, il cui modello SU7 ha già superato nelle vendite la Tesla Model 3 in Cina, ha dichiarato di puntare ora a scalzare la Model Y, il SUV più venduto nel paese, con il nuovo U7, facendo leva su un vantaggio di prezzo significativo. L'azienda pechinese ha avviato le consegne dell'edizione standard dello U7 a un prezzo di partenza di 233.500 yuan, inferiore di 30.000 yuan rispetto alla Model Y a trazione posteriore nella versione aggiornata. Un dirigente di Xiaomi ha affermato che il nuovo modello supera la Model Y in configurazione, autonomia e tecnologia. Il SU7 ha registrato ad aprile vendite per 26.826 unità, diventando il secondo modello più venduto considerando tutte le motorizzazioni, mentre le vendite della Model Y nello stesso mese sono calate del 42% su base mensile a 22.990 unità. Nel primo trimestre, le consegne di veicoli elettrici di Xiaomi sono cresciute del 6,6% su base annua a 80.856 unità, e l'azienda ha confermato l'obiettivo annuale di 550.000 veicoli per il 2026. Tuttavia, il mercato interno sta affrontando un rallentamento causato principalmente dalla fine degli incentivi, con le vendite al dettaglio nel più grande mercato mondiale di veicoli elettrici calate del 17,2% nei primi quattro mesi dell'anno. I risultati trimestrali di Xiaomi hanno deluso. L'utile netto è crollato del 56,5% a 4,73 miliardi di yuan, al di sotto delle stime, penalizzato dall'aumento dei costi dei chip di memoria, dalle incertezze geopolitiche e dall'agguerrita concorrenza domestica. Per sostenere il valore azionario, Xiaomi ha annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie fino a 20 miliardi di dollari di Hong Kong.

Hong Kong introdurrà un sussidio temporaneo di 2 mesi sul gas di petrolio liquefatto, pari a 0,50 dollari di Hong Kong al litro per aiutare gli operatori di trasporto che gestiscono oltre 20.000 veicoli, dai taxi ai minibus e agli scuolabus, a far fronte all'impennata dei prezzi del carburante legata al conflitto in Medio Oriente. La misura entrerà in vigore presso tutte le 66 stazioni di rifornimento di GPL della città e non richiederà alcuna registrazione da parte dei veicoli idonei. L'iniziativa segue altri interventi già adottati dal governo, tra cui un sussidio sul diesel di 3 dollari di Hong Kong al litro per autobus, traghetti e pescherecci, e una riduzione dei pedaggi autostradali per un valore complessivo di 160 milioni di dollari di Hong Kong. Il presidente dell'associazione Taxi e Minibus di Hong Kong ha accolto favorevolmente il provvedimento, pur osservando che con il sussidio i tassisti pagheranno comunque circa 20 dollari in più al giorno rispetto a prima dell'impennata dei prezzi di fine febbraio, mentre senza il sussidio l'aggravio sarebbe stato di circa 40 dollari giornalieri. Per gli operatori di minibus, che consumano più carburante, la situazione resta più gravosa, anche con il sussidio,

i costi giornalieri per il carburante risulterebbero superiori di circa $100 rispetto al periodo precedente la crisi. Il rappresentante della categoria ha avvertito che il settore dei minibus potrebbe chiedere un aumento tariffario se i prezzi del carburante non si stabilizzassero entro i prossimi 2 mesi. Il sussidio riguarderà circa 16.900 taxi, 3.940 minibus e circa 170 scuolabus privati e scadrà alla fine di luglio.

La società di scoperta farmaceutica basata sull'intelligenza artificiale In Silico Medicine, quotata a Hong Kong, ha stretto un accordo di collaborazione con la statunitense Human Longevity per co-sviluppare quelli che le due aziende descrivono come i primi modelli fondazionali di intelligenza artificiale su larga scala del settore, capaci di prevedere malattie come il cancro decenni prima della comparsa dei sintomi clinici.

clinici. La partnership è stata annunciata in un contesto in cui il mercato globale della longevità, alimentato dall'invecchiamento demografico e dalla crescente domanda di consumi, è stato valutato circa 5.300 miliardi di dollari, con proiezioni di raggiungere gli 8.000 miliardi entro il 2030. Le due società hanno descritto l'accordo come una collaborazione di co-sviluppo dell'intelligenza artificiale del valore di svariati milioni di dollari, senza specificare l'importo esatto dell'investimento. La collaborazione verrà eseguita attraverso Human Life Foundation Models, una nuova società costituita da Human Longevity, cofondata nel 2013 dal genetista Craig Venter, il primo scienziato a sequenziare il genoma umano, scomparso il 29 aprile scorso. Nell'ambito dell'accordo, InSilico contribuirà con l'architettura dei modelli, le linee guida per l'addestramento e gli algoritmi computazionali, mentre Human Longevity metterà a disposizione set di dati genomici compilati da migliaia di individui. L'obiettivo è sviluppare un sistema di intelligenza artificiale capace di decodificare la biologia dell'invecchiamento, rilevare malattie legate all'età, prevedere rischi sanitari e scoprire trattamenti personalizzati per estendere la durata della vita in buona salute.

Le aziende cinesi del settore energetico sono destinate a svolgere un ruolo importante nei piani di transizione ecologica del sud-est asiatico, che prevedono l'integrazione delle reti elettriche di diversi paesi della regione, secondo un alto funzionario di Singapore. La strategia potrebbe portare alla creazione di una rete transregionale che colleghi Singapore alla Cina meridionale passando attraverso Malaysia e Thailandia, ha indicato il capo dell'autorità per il mercato energetico di Singapore. L'integrazione delle reti sarà fondamentale affinché Singapore raggiunga i propri obiettivi di decarbonizzazione, dato che la città-stato dipende dal gas naturale per il 95% della sua produzione elettrica. Con una superficie territoriale limitata, Singapore ha fissato l'obiettivo di importare fino a 6 gigawatt di elettricità verde entro il 2035, sufficienti a coprire circa un terzo del proprio fabbisogno energetico. La Cina è stata descritta come leader mondiale indiscusso non solo nell'implementazione dell'energia solare e delle soluzioni di accumulo energetico con reti intelligenti, ma anche nella produzione e nell'esportazione delle tecnologie di base utilizzate in tali sistemi. Aziende cinesi hanno recentemente confermato accordi per la realizzazione di importanti progetti infrastrutturali nella regione. Cree International, controllata della China National Nuclear Corporation, ha firmato un accordo con Equator Renewables Asia di Singapore per la costruzione di un impianto fotovoltaico da 900 MW e un sistema di accumulo da 1,2 GWh in Indonesia, previsto per il 2029. CATL fornirà inoltre la metà dei sistemi di accumulo per un altro progetto solare indonesiano destinato a esportare 300 MW di energia pulita a Singapore.

道多久了，反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

Hong Kong si presenta come un'opzione eccellente per le aziende dell'Asia centrale che considerano quotazioni secondarie per raccogliere capitali destinati all'espansione, grazie alla sua profonda liquidità, ha dichiarato l'amministratrice delegata di Hong Kong Exchanges and Clearing, Bonnie Chan. La dirigente si unirà a una delegazione di alto livello guidata dal capo dell'esecutivo John Lee in Kazakhstan e Uzbekistan all'inizio del prossimo mese, la più numerosa della sua amministrazione con oltre 30 leader del settore privato hongkongese e circa 30 imprenditori provenienti da 10 province della Cina continentale. Il Kazakhstan, partner chiave dell'iniziativa Belt and Road,

È la maggiore economia dell'Asia centrale con un prodotto interno lordo che ha raggiunto i 302,7 miliardi di dollari l'anno scorso. Nel settembre scorso, la Banca di Sviluppo del Kazakhstan ha emesso un'obbligazione da 2 miliardi di yuan a Hong Kong, la prima quotata nella città da un'impresa statale dell'Asia centrale. La società mineraria Jackson International Resources si è inoltre quotata contemporaneamente sulle borse di Hong Kong e del Kazakhstan, realizzando la prima doppia quotazione per il paese centrasiatico. Chan ha evidenziato la rapida crescita economica nella regione, con il Kazakhstan cresciuto del 6,5% e l'Uzbekistan del 7,7% l'anno scorso. L'amministratrice delegata ha previsto che un numero crescente di aziende della regione si quoterà a Hong Kong nei prossimi anni, definendolo una tendenza inevitabile. Il Kazakhstan ha istituito il Centro Finanziario Internazionale di Astana, una zona economica speciale che utilizza il diritto comune inglese e si posiziona come porta d'accesso finanziaria per gli investimenti cinesi verso i mercati eurasiatici.

Le province cinesi stanno setacciando i propri bilanci per rivitalizzare gli asset statali inutilizzati, cercando fonti di entrate alternative per contrastare le intense pressioni debitorie derivanti dalla prolungata crisi immobiliare. Giurisdizioni come Jilin, Sichuan e Chongqing guidano questa spinta fiscale, intensificando gli sforzi per raggiungere obiettivi regionali ambiziosi di risanamento finanziario. Il governatore dello Jilin ha dichiarato che la provincia punta a un obiettivo annuale di 100 miliardi di yuan in asset inefficienti da ridistribuire, descrivendo la campagna come la trasformazione di risorse dormienti in capitale per lo sviluppo. L'attenzione si concentra su infrastrutture pubbliche sottoutilizzate ed edifici vacanti, che vengono riconvertiti in affitti commerciali, alloggi a prezzi accessibili, poli tecnologici o strutture turistiche. Questa forma di finanziamento basato sugli asset è emersa come un'ancora di salvezza fiscale per le amministrazioni regionali che dipendevano dalle vendite di terreni per la maggior parte dei propri introiti, prima che tale flusso venisse interrotto dalla crisi immobiliare. Chongqing ha rivitalizzato oltre 180 miliardi di yuan in asset esistenti e recuperato più di 70 miliardi in fondi, annunciando l'obiettivo di riconvertire oltre 100 miliardi di yuan in beni statali durante il 15° piano quinquennale. Secondo un rapporto di S&P Global, i proventi dagli asset statali rappresentavano quasi l'8% delle entrate fiscali locali totali alla fine dell'anno scorso, quasi il doppio rispetto al 2020, mentre gli introiti fondiari erano scesi al 14%, dimezzandosi. L'agenzia ha tuttavia avvertito che questi sforzi di rivitalizzazione potrebbero aumentare il debito se i flussi di cassa risultanti non soddisfacessero le aspettative.

Le autorità sanitarie di Hong Kong hanno introdotto un chatbot basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato dall'Università di Hong Kong, per aiutare i residenti a smettere di fumare, dopo aver mancato l'obiettivo di riduzione prefissato nonostante le misure restrittive sui prodotti del tabacco. L'Ufficio per il controllo del tabacco e dell'alcol ha comunicato che il tasso di fumatori nella città è sceso all'8,5% lo scorso anno, uno dei più bassi tra le economie sviluppate, pur non raggiungendo l'obiettivo del 7,8%. Il programma pilota, denominato Chat to Quit, è stato presentato nell'ambito della campagna annuale in vista della Giornata Mondiale Senza Tabacco. Il responsabile dell'ufficio ha spiegato che le autorità stanno adottando una strategia multidimensionale che include medicina cinese tradizionale e intelligenza artificiale per rispondere alle esigenze di fumatori diversi, in particolare quelli con orari di lavoro prolungati che non possono recarsi alle cliniche. Il chatbot offre servizi di consulenza personalizzata 24 ore su 24, adattati alla storia e alle preferenze di ciascun utente. Per avviare il percorso è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp e compilare alcune informazioni di base. Gli utenti riceveranno promemoria dal chatbot nei primi 3 mesi e al 6° mese chi avrà smesso sarà invitato a sottoporsi a test di monossido di carbonio e cotinina. Secondo un sondaggio condotto tra luglio e ottobre scorsi, il tasso di prevalenza del fumo tra gli ultra-quindicenni si attesta all'8,5%, pari a 531.800 persone, in calo rispetto al 9%.

i produttori statunitensi di semiconduttori, tra cui Qualcomm e Nvidia, hanno incrementato i ricavi provenienti dalla Cina del 20% in media lo scorso anno, nonostante le persistenti tensioni commerciali tra i due paesi, secondo i dati dell'Uran Research Institute. L'istituto di ricerca ha rilevato che 26 aziende produttrici di chip figurano tra le 100 maggiori società statunitensi quotate per ricavi generati in Cina, di cui 6 nella top 10. Il dato emerge in un contesto complesso per il settore dei semiconduttori, dove gli sforzi statunitensi per limitare l'avanzamento tecnologico cinese si stanno intensificando. Il Congresso americano sta infatti portando avanti una legislazione nota come Match Act che impedirebbe ad ASML di vendere alla Cina anche le macchine litografiche di fascia inferiore, e vieterebbe alle aziende occidentali di effettuare la manutenzione delle macchine già presenti nel paese. Parallelamente, Pechino sta perseguendo una strategia di autosufficienza tecnologica, arrivando a impedire alle proprie aziende l'acquisto dei chip H200 di Nvidia anche dopo la revoca di un precedente embargo statunitense sulle esportazioni. Il presidente Trump ha commentato che la Cina sceglie di non acquistare perché vuole sviluppare una propria tecnologia. La situazione riflette le due traiettorie divergenti che Cina e Stati Uniti stanno percorrendo nel settore tecnologico, con Washington concentrata sulla costruzione di potenza di supercalcolo per l'intelligenza artificiale generale e Pechino orientata verso l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla risoluzione di problemi concreti, secondo la visione espressa dal fondatore di Huawei.

La catena di ristoranti Tima One ha lanciato una serie di dim sum nostalgici con l'aiuto del maestro 95enne Fu Xing, ricreando 5 piatti costruiti dai suoi ricettari personali che erano quasi scomparsi dai menù di Hong Kong, con piccoli adattamenti per soddisfare i gusti contemporanei. Fu Xing, nato nel 1931 nel Guangdong, è entrato in cucina come apprendista a Hong Kong all'età di 13 anni. Rappresenta la quarta generazione di una famiglia di maestri del dim sum la cui tradizione culinaria risale alla dinastia Qing, quando le sale da tè all'aperto lungo i moli servivano come luoghi di ristoro per la classe lavoratrice. Il direttore dell'innovazione di prodotto globale di Tima One ha raccontato di aver conosciuto il vecchio maestro a un evento professionale e di essersi recato a Singapore per apprendere le sue tecniche. Tra le ricreazioni figurano il siumai di quaglia, arricchito con basilico e olio al peperoncino croccante per alleggerire il gusto, e il panino al lardo, un classico del dim sum scomparso dai menù per le connotazioni negative legate al grasso di maiale, riproposto come dolce croccante con ripieno di sesamo tostato e glassatura di sciroppo, salsa di soia, tè puer e lardo. Secondo il maestro, la prova fondamentale dell'abilità di un cuoco di dim sum sta nella preparazione del siumai di manzo, che tradizionalmente richiedeva di battere insieme 8 strati di pasta per ottenere la consistenza corretta. Fu Xing, che conserva centinaia di ricette in taccuini e archivi, ha espresso la certezza di raggiungere il suo 100° compleanno, continuando a ispirare una nuova generazione di cuochi.

0: 我有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友直到你记住我们为止。

0: 这搞啥子、啊、
1: 放仓了
0: 要点烧烤，我跟你说
1: 你好生气，听到没有？
2: 哦，

不要断呀你！我们昨天住的那个酒店，今天放假了，所以我们只能重新换一家，然后还想便宜一点的。

今天给大家展示一下真正的滑雪技术，你需要做的第一步是租雪具。第二步

我现在真的是

0: 先生，
1: 我要看这个。
0: 你要几张？
1: 我要。

干！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

0: 呀，该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了风味上

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇。回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

0: 干杯。
1: 小姐，
2: 分分合合，
0: 没事，
2: 我们看得一清二楚。

你先别说爱我，还先别为我心动，不管童话什么结果。

0: 太少，对呀、啊。哎，我来帮你。
1: 哦，来，试试，
0: 我会。